concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fanno sfiar. Occhio avrai, pippin a te, occhio avrai, quel cappello, occhio avrai, quella chioma.